0: EU Radio.
1: Anne. Ehi Anne. Ciao Anne. Vengo a trovarti nel ventunesimo secolo. Doi, vieni qua. Vengo a vedere cosa succede. Cosa hai fatto?

0: Radio.
1: La strada si è rarefatta, quest'auto è una bestia, è un colpo celeste che guida se stesso.

Per fare scam serve scatola e mattone. Un tipo ingenuo, un pollo, un coglione. Che bravo, hai fatto un ottimo scam. Per fare scam serve scatola e mattone. Un tipo ingenuo, un pollo, un coglione. Che bravo,